Salmo con la pesce di Martino, questa, anzi solo con la pesce, erano le cattive abitudini. Tra poco un nuovo appuntamento con le news, un aggiornamento sulle ultime notizie. Ora ci sono le ore piccole di Neffa.

0: ultime notizie.
1: Un saluto e bentrovati dalla redazione. Vittime a un primo bilancio, almeno una trentina, e danni ingenti per il terremoto che intorno alla mezzanotte italiana ha colpito il Venezuela. Due le scosse principali di magnitudo 7.5 e 7.1, il sisma più forte da 126 anni, avvertito anche in Colombia. Online le immagini di palazzi crollati a Caracas, della polvere che si alza dagli edifici e di persone terrorizzate in fuga. Chiuso l'aeroporto internazionale Simón Bolívar, dove pure si registrano crolli. La presidente ad interim Rodríguez ha proclamato lo stato di emergenza e invitato la popolazione a lasciare gli stabili pericolanti. Rientrato invece l'allarme tsunami e poco fa Donald Trump si è detto disposto a offrire aiuto al Venezuela. Terremoto anche ai Campi Flegrei a Napoli, scosse di magnitudo 3.6 alle 4.17 di questa mattina, epicentro 2 km da Pozzuoli, avvertita distintamente nei quartieri occidentali del capoluogo. La scossa arriva a 24 ore dallo sciame sismico dell'altra notte, non vengono segnalati danni. Voltiamo pagina, diventano un caso le parole del segretario generale della NATO Mark Rutte, che dopo l'intervista a Fox News, anche con accanto Trump, ha ribadito che molti aerei impiegati nell'operazione Epic Fury contro l'Iran per oltre 4.000 missioni di volo sono decollati da basi europee, almeno 500 da quelle italiane. Replica il ministro Crosetto, solo attività tecnico-logistiche, non missioni di combattimento. Di sicurezza e difesa comune si è parlato anche al vertice di Berlino, che ha riunito i leader di Germania, Francia, Gran Bretagna, Polonia e Italia. Nella dichiarazione finale la conferma dei 5 paesi a rafforzare l'impegno nella NATO, aumentando gli investimenti militari e la cooperazione strategica, il rinnovato sostegno all'Ucraina, e quanto all'Iran, Giorgia Meloni sottolinea.
2: La firma del memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran è per tutti chiaramente un segnale molto positivo, ma siamo consapevoli di quanto il contesto resti precario, di quanto sia necessario contribuire, compiere ogni sforzo per consolidare il quadro.
1: La tragedia familiare a Pieve di Camaiore in provincia di Lucca, dove ieri pomeriggio un 63enne, Pietro Morricone, ha ucciso moglie e figlio a colpi di fucile. A qualche parente avrebbe detto di non poterne più di loro e di essersene liberato. In queste ore emerge però un vecchio post social del figlio 24enne Mirko e dei dissidi con il padre per le sue tendenze gay che il genitore non accettava, a differenza della madre. Saranno gli investigatori a chiarire se questo possa essere o meno il movente del duplice omicidio. Lo sport calcio e i mondiali. Il Messico batte la Repubblica Ceca 3-0 e chiude a punteggio pieno il proprio girone. Nel gruppo A, da secondo passo al Sudafrica, che regola 1-0 la Corea del Sud. Nel gruppo B, Svizzera-Canada 2-1, entrambe passano la fase eliminazione diretta. La Bosnia supera 3-1 il Qatar ed è praticamente certa di rientrare tra le prime 16. Nel gruppo C, il Brasile di Ancelotti rifila un secco 3-0 alla Scozia, che rischia l'eliminazione. Ai sedicesimi anche il Marocco, che batte Haiti 4-2. E con questo abbiamo concluso. Grazie per averci seguito e a più tardi.
3: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso, chic, casual, in città, al mare, al tramonto al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.

comune sono 4850. Le conto da sempre, da quando mi hai detto: ma dai, pure tu sei degli anni 60. Abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello. Soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo... Oh.

Samurai J con Flamenco Paranoia e siamo a bordo del treno delle 8. Le telecamere di videosorveglianza, avete presente quelle che sono presenti, scusate il gioco di parole, lungo le strade dei comuni, che servono per rilevare o ricostruire situazioni che insomma poi alla fine portano a sanzioni? Ebbene, quelle videocamere non possono essere utilizzate dai comuni per fare le multe, quindi o per verificare il rispetto del codice della strada o ricostruire incidenti a fini amministrativi. Lo chiarisce il garante della privacy. Tutto è partito dal comune di Reggio Calabria, dove sono state utilizzate le immagini appunto registrate dalle videocamere, quelle che appunto riprendono in modo continuativo le vie pubbliche proprio per ricostruire le varie dinamiche di situazioni varie. E il garante della privacy è stato chiamato a pronunciarsi sulla vicenda e a stabilire la condotta dell'ente, se fosse lecito oppure meno, e il garante della privacy ha risposto no. Quindi se accade qualcosa, se bisogna sanzionare un automobilista che ha commesso un'infrazione lungo le strade del comune, le videocamere non possono essere utilizzate. E insomma, se lo ha stabilito il garante della privacy, ecco, non potranno esserci altri casi come quelli di Reggio Calabria.

Laura Pausini con Ciao su Radio Kiss Kiss Italia. E beh, c'è ancora tempo per salutarci, eh? In verità tra poco ritornerà Freschi di Stampa, ci vedremo, ci sentiremo in libreria, quindi state con noi.

0: domenica.
1: E questo era Saif con la sua Buona Domenica. Bentrovati in libreria, cari passeggeri. Oggi vogliamo parlarvi del romanzo di Gabriella Genisi, Come la Rosa. La particolarità di questo breve romanzo della Genisi è che è inserito in una collana che racconta i 10 comandamenti, e a lei è toccato l'8º, non dire falsa testimonianza, ecco. E cosa ci racconta Gabriella Genisi? Innanzitutto è nota per aver creato la figura di Lolita Lobosco, questa donna che non rinuncia ai tacchi pur mantenendo appunto la sua femminilità nel lavoro che fa. E questa volta la Genisi si è imbattuta, così come poi ha raccontato, in una storia che è realmente accaduta, ovvero l'omicidio irrisolto di Graziella Franchini. Era una cantante nota negli anni 70 proprio come Lolita, e fu uccisa a 36 anni nel 1986 alla Mezzia Terme in Calabria. Ora la coincidenza del nome che si riaggancia al suo personaggio più famoso l'ha spinta ad approfondire questa storia, e ha visto appunto che questa cantante era maltrattata, era vittima di violenza da parte di un uomo che insomma non le risparmiava nessun tipo di angheria, ecco. E accanto a questa storia la Genisi ne affianca un'altra che arriva da Badia Polesine, Isabella Manfredi, che cerca di sopravvivere ad una storia fatta di terrore, anche lei con un compagno violento che però lei ama. E l'incrocio di queste due storie fa venire fuori come la Rosa, appunto, di Gabriella Genisi, che noi vi regaliamo questa mattina. Dovete semplicemente chiamarci allo 081 770 3030, così avrete l'opportunità di approfondire la lettura di questa storia.

0: spesso la soluzione è voltare pagina. Da oltre 25 anni noi di Kruk ci occupiamo della gestione del debito, guidando i nostri clienti verso una nuova serenità finanziaria. Riscrivi la tua storia, scopri chi siamo sul sito di Kruk Italia.
1: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Rinnova il tuo relax con i saldi d'estate. Il tuo nuovo divano lo paghi la metà e il ritiro dell'usato è gratuito. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it, anche a Curti, Caserta, in via Nazionale Appia 111.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: 7 verticale, imperdibile promozione dei supermercati Pro 7.
2: Sotto costo!
1: Nei supermercati Pro 7 dal 25 giugno al 3 luglio c'è il sotto costo. Algida cornetto classico da 8 pezzi, 3,57 €. Svelto detergente piatti al limone 4 per 980 ml, 3,97 €.
2: Grandi offerte da Pro 7. Scoprile tutte su pro7.it.
3: Finalmente, finalmente sono arrivati!
4: Cosa?
3: I nuovi asciugamani monouso Corona, in tessuto non tessuto, morbidi e assorbenti, come i tuoi veri asciugamani, ma igienicamente più sicuri, perfetti per l'utilizzo fuori casa, ideali per i tuoi ospiti. Non ci credi? Comprali! Nuovi asciugamani monouso Corona, un prodotto Tedim Industry.
5: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
6: Architetto, il progetto è splendido, ma comprare tutto da fornitori diversi non rischia di farmi perdere troppo tempo?
7: La scelta giusta è Baiano Casa.
6: In che senso?
7: Da Baiano hai un consulente dedicato per scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, infissi, porte, cucine, arredi interni ed esterni, più lavorazioni in marmo personalizzate.
8: Baiano Casa, un punto di riferimento per te e chi la progetta. Baiano Casa, la casa come tu la vuoi.
9: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
10: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549.

0: questa era la sua Black Nirvana.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: Beh, tu vuoi l'America, a volte viene utilizzata come metafora. In questo caso Edoardo Bennato parla di una coppia in cui lui vuole una vita un po' più intima, più riservata. Lei invece è più materialista, con ideali grandiosi.

volevo capire, madame, insieme a Marrakesh su radio Kiss Kiss Italia, e continuiamo con la musica. Questa volta tocca ad Alessandra Amoroso a bordo del treno delle 8.

0: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
1: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Tonno in olio d'oliva Reditorno 12 pezzi da 70 grammi a 7,99 euro. Todis.
2: Buongiorno convenienza.

0: di felicità.
1: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
2: No, sì! Brava!
3: Sì, domani dovete darci la rivincita.
4: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
3: Un appuntamento galante?
4: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
5: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
6: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
2: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.

I ricchi e poveri, ma non per tutta la vita. Beh, dal Sanremo in cui sono stati protagonisti alla grande con questa canzone che continua a farci ballare, lo farà anche in questa estate 2026. Dobbiamo regalare il libro di oggi. Abbiamo scelto il romanzo di Gabriella Genisi che si intitola Come la rosa e dovremmo regalarlo a Giorgia. Quindi Walter, siamo riusciti a contattare Giorgia? Niente, non riusciamo a farla salire a bordo del treno delle 8. Giorgia, ci dispiace comunque per te, c'è questo romanzo appunto Come la rosa, che come abbiamo raccontato poco fa è una storia davvero molto attuale, molto dolorosa e molto interessante il modo in cui la Genisi è riuscita a regalarla, a darla ai lettori. Continuiamo con

Eros Ramazzotti con Nicole Scherzinger. Fino all'estasi, cari passeggeri, è quello che ci ha regalato la musica anche in questa mattinata a bordo del treno delle 8. Grazie di essere stati con noi come sempre. A Walter Gentile in regia. Ci risentiamo domani a bordo alle 7. Baci.

0: Eccoci amici amici, ma buon giovedì a tutti, perché oggi è giovedì e come se non bastasse 25 di giugno. Radio Kiss Kiss Italia. E questo vuol dire che sta per terminare anche il mese di giugno. Signori, siamo noi Made in Italy su questa radio qui.
1: Made in Italy.
0: Si chiama Radio Kiss Kiss Italia. Benvenuti, c'è Walter Gentile in regia che vi sta salutando, ma tutta la settimana ti fai con me questa. Ah, mi fa piacere. Grazie, grazie per la tua compagnia, grazie per la vostra compagnia. Signori, fino all'ora di pranzo, fino alle 13 ci siamo noi con un bel po' di musica, qualche notizia. Iniziamo subito con Antonello da Roma.

Moreno per la bella canzone di Mercan Cremon con Serena Brancale, bellissima, e i The Colors tutti insieme, prima anche Antonello Venditti da Roma con Benvenuti in Paradiso, benvenuti a Made in Italy, anche il nostro amico Franco si vede che è in ferie e in piscina ascolta la nostra musica. Salutiamo anche la famiglia Cascella, c'è anche Roberto, grazie. Cominciamo a farci un po' di compagnia in questa giornata calda. A proposito, fa caldo anche dalle vostre parti? No, ditemelo, perché da noi qui si schiatta, non lo so da voi. Quindi 347 49 00 29, fateci sapere la temperatura dalle vostre parti. Magari ci state ascoltando dall'altra parte del mondo dove fa freddo, perché no, dateci quest'altra indicazione. Intanto parliamo anche delle auto in Italia. Signori, noi italiani non sappiamo rinunciare all'automobile, non sappiamo, siamo patiti dell'automobile, proprio come il cellulare e il telefonino. E siamo, oddio, a volte non possiamo rinunciare all'automobile perché per una questione di lavoro magari qualcuno la deve utilizzare, io stesso faccio la stessa cosa, e dopo capiremo quanto incide sul nostro lavoro l'automobile. I dati di ACI sono ben chiari, in Italia circolano più o meno 41 milioni di automobili. Quindi, se andiamo a vedere nella media, per ogni 1000 abitanti ci sono in circolazione in Italia 700 automobili. Cioè il rapporto è veramente altissimo, è il più alto in Europa. Ecco, da questo dato capiamo che poi, se andiamo ad analizzare 1000 abitanti, 700 sono patentabili, quindi sono quelli adulti, gli altri sono non adulti o comunque dei bambini. Quindi ognuno di noi ha un'automobile, qualche volta anche due, e qualche pentice anche una motocicletta e via.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

Berlino, la canzone di Ernia. Allora, è vero o non è vero che non sappiamo o non possiamo rinunciare a utilizzare la macchina, l'automobile? È vero che siamo patiti di automobile, la utilizziamo in qualsiasi momento della giornata? 347 49 00 29, fateci sapere se è così. Intanto ascoltiamoci anche Irene Grandi. No.

La canzone di J-Ax, molto country, molto Kentucky e pollo fritto, mettiamola così, si chiama IPIU a Made in Italy di questa giornata. Stiamo parlando di automobili, ma è vero che non riusciamo a rinunciare all'automobile, siamo schiavi dell'automobile. 43 milioni di veicoli in circolazione in Italia, una percentuale altissima, la più alta d'Europa, ma c'è chi anche non può rinunciare all'automobile: i lavoratori che la utilizzano per spostarsi da un punto A a un punto B per andare a lavorare. Magari ci lavorano perché sono, che so io, rappresentanti, o comunque la macchina è importante per il loro lavoro. Ma quanto, dico, spendono questi lavoratori italiani per spostarsi con l'automobile per andare a lavoro? La media, secondo l'ACI, signori, secondo l'ACI ma anche la CNA, è abbastanza chiara: da 3 euro a 12 euro al giorno. Stiamo parlando di spostamenti da un punto A a un punto B, chiaramente non stiamo parlando di liberi professionisti che magari hanno un altro tipo di uso e utilizzo della macchina. Quindi da 3 a 12 euro al giorno, considerando la benzina, il parcheggio, l'usura dell'automobile, magari il pedaggio di qualche autostrada. E allora, anche in questo caso, 347 49 00 29 i vostri pensieri. Lenta.

0: Finalmente arriva l'estate. Sole, mare e la promo Summer Days di Auto Shopping. Fino a 4.000 euro di sconto su 100 veicoli selezionati. Anzi, 99 perché una l'ho già presa io. Hai tempo fino al 4 luglio. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
1: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
2: Come te, non c'è nessuno.
3: Ma come si permette?
2: Mi scusi, ma non riesco proprio a trattenermi quando sfoglio un volantino dei supermercati e te.
3: Ah, i miei supermercati di fiducia.
4: E te, la qualità e la convenienza di ogni giorno. E te Prime, per chi cerca l'eccellenza. E te Smarty, per una spesa veloce. Grande te, per un'esperienza di spesa ancora più grande.
2: Com'è bello il mondo e te, insieme a te. E te supermercati.it.
5: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
6: Vivi la tua Cumeia Experience con il comfort di un beach club esclusivo, il fascino di un hotel a 4 stelle. Cumeia, un'esperienza tutta da vivere. Spa, ristorante, spiaggia attrezzata. Cumeia, un'oasi di relax per momenti indimenticabili. Scopri di più su cumeia.it.
7: Outlet, outlet, outlet! Tutti dicono di esserlo, noi lo facciamo per davvero, da oltre 30 anni. Lello e Rocco Grandi Firme, dove trovi realmente le migliori griffe di abbigliamento per uomo, donna e bambino. Moncler, Gucci, Barberi, Don Dapp, Discored, Blauer, Armani, Kiway, Elisabetta Franchi, Moschino, Bourlon, Kenzo. Lello e Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima. Ora a prezzi ancora più scontati. Lello e Rocco Grandi Firme Outlet, uscita autostrada, Caserta Sud.
8: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
9: Amore, oggi compriamo i pavimenti per la nostra casa, il parquet per il salone, i rivestimenti, l'arredo bagno, l'arredo giardino, i sanitari e pure porte infissi. Perché oggi andiamo da Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa. Bifulco Ceramiche, da 3 generazioni diamo forma ai tuoi progetti. Scopri il punto vendita più vicino a te su bifulcoceramiche.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa.

0: scivola, la canzone si chiama Terra Bruciata, erano Coez e Fra Quintale.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: Ed erano le 20 e 45 del 27 giugno del 1980, 40 miglia nautiche a nord di Ustica, scompare dai radar il DC-9 Itavia che da Bologna doveva atterrare a Palermo. Uno dei misteri ancora irrisolti di quella Italia. Di quell'anno, ascoltiamo.

0: Buongiorno.
1: Buongiorno a te, Michele.
0: Dimmi, dimmi. Giugno vorrei fare tanti auguri di buon compleanno a mio figlio che compie 19 anni.
1: Eccolo.
0: Auguroni,
1: lì.
0: Alfonso caro. Auguroni e buona vita.
1: Buona vita anche da parte nostra, Alfonso caro. Auguri anche a te, Michele, a questo punto. Noi che ci stiamo a fare qui anche per festeggiare i compleanni? La nostra è una piccola famiglia e siamo fatti così.

0: quanto sa di felicità.
1: No, sì!
2: Brava!
1: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
3: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
1: Un appuntamento galante?
3: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
4: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
5: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Hass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
7: Il sabato e la domenica preparati a scatenarti. Dalle 20 alle 21 su Kiss Italia c'è
8: Che festa!
7: Tutta musica italiana da ballare. Le hit che ami.
9: Visto lei.
7: L'energia che vuoi e la festa che non finisce mai. Ogni weekend su Kiss Italia. Che festa! Tutta musica italiana da ballare.

0: sottovoce. Sottovoce. Joliet, ripeto con te, a Made in Italy stiamo parlando dell'automobile, siamo pazzi dell'automobile, proprio come il telefonino, 43 milioni di veicoli in circolazione sul nostro territorio, quindi vuol dire praticamente un'automobile per ogni patentato, perché gli altri in sostanza sono non patentabili, è proprio il caso di dirlo. A volte però non possiamo rinunciare all'automobile. Leggiamo un po' dei vostri WhatsApp, sentiamo anche gli audio. Antonietta per esempio conferma, dice che è la prima che non può fare a meno dell'automobile perché non vive al centro e non ci sono mezzi pubblici che appunto collegano casa sua con il centro. A casa mia poi aggiunge 4 persone, 4 automobili. C'è Luca che dice utilizzano l'automobile solo per andare al lavoro, quando rientro dal lavoro o a piedi o in bicicletta, odio l'automobile, probabilmente lui la deve utilizzare per forza maggiore. Sentiamo un audio.
1: Salve,
0: vediamo.
1: A tutti. Ciao. Fabio da Portici.
0: Ciao.
1: Io gioco forza, non sì. posso farne a meno perché ci lavoro in auto, praticamente la mia seconda pelle.
0: Va bene.
1: Per cui acqua, vento, sole, traffico, strada libera mi tocca. Grazie a Dio l'unica consolazione è che ci siete sempre, sempre voi di Kiss Kiss Italia a farmi compagnia in qualunque orario. E vi ringrazio per questo. Un abbraccio, buon lavoro e buona giornata.
0: E noi ti vogliamo bene, quindi facciamo compagnia a questi italiani che devono utilizzare l'automobile. 347 49 00 29. Allora è vero o non è vero che siamo purtroppo schiavi dell'automobile noi italiani? Arriva anche questa D-Neck.
2: Difficile volersi bene, non metterci mai le catene, la somma di tutti gli errori ci ha reso comunque migliori.

per donare, la si può anche scomporre questa parola. Il nostro amico Salvio conferma: siamo schiavi dell'auto. Si è scassata la sua automobile. Sabato ho dovuto affittare un'auto per sostituirla. Veramente siamo schiavi. Hai ragione, amico mio. Ora i pinguini.

canzone scritta da Samuele Bersani per Fiorella Mannoia. Si vede il suo tocco, si sente il suo modo di raccontare questa storia, la storia di un crazy boy. Amici, siamo arrivati al momento dei saluti. Grazie, perché oggi è stato davvero molto bello essere insieme come sempre. Vi aspettiamo domani a partire dalle 13. Tra poco Maria Silvia Malvone con il suo appuntamento, prossime 3 ore. Prima ancora l'informazione di Trebi Meteo. Grazie a Giovanni Sorrentino che si è occupato della regia. Baci baci da Sralotta. Ci salutiamo così, ho capito. Vaffamo.

0: Kiss Kiss Italia, meteo.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Kiss Kiss Italia da Emma Parigi di Trebi Meteo. Locali note instabili quest'oggi sulle nostre regioni meridionali, coinvolti soprattutto Campania e Basilicata, da rovesci isolati temporali di calore. Altrove il sole è prevalente, con clima caldo estivo più intenso nelle zone interne, temperature massime attorno ai 34-35 gradi, valori diurni più contenuti lungo le coste. Domani il contesto sarà più asciutto, con cieli sereni o poco nuvolosi, salvo disturbi diurni sulla Campania, mentre altrove il sole resterà protagonista con caldo in accentuazione nei prossimi giorni. Inizia già a farsi sentire nella notte al mattino. Dettagli ulteriori sull'app di Trebi Meteo.

0: Calianò con Maria Silvia Malvone.
1: Un nuovo giorno insieme, buon pomeriggio, ben trovati da Maria Silvia Malvone, Maggie Sardelletto in regia. Alla parte tecnica ho alzato gli occhi, non me ne ero resa conto, ma c'è Sergio D'Amelia che è anche il nostro programmatore musicale che siederà un po', appunto, alla guiderà un po' la parte tecnica. Intanto salutiamo e ringraziamo come sempre Sara Lotta per la sua pausa pranzo. C'è Zucchero, Baila, Sexy Thing, benvenuti.
2: See you dance.

Le. Samurai J, Flamenco Paranoia su Radio Kiss Italia, tutta musica italiana. Siamo appena partiti proprio da poco con Italia sì, Italia no. Ci sono io, Maria Silvia Malvone, e c'è Sergio D'Amelia alla parte tecnica. Tra poco rientra Gianni Sorrentino e Maggie Sardelletto in redazione. Vabbè, mai come in questo periodo si sente proprio forte e c'è bisogno di viaggiare. E quale sarà il paese europeo più gettonato dell'estate 2026? Pensate un po', l'Italia che batte tutti gli altri. Quindi l'estate è appena cominciata, ma sono già moltissimi coloro che, come dicevamo, pensano alle ferie. Uno studio che è stato condotto da Confturismo e Confcommercio ha chiamato i viaggiatori di diversi paesi proprio attraverso un sondaggio ad esprimere le proprie preferenze in fatto di vacanze, e i risultati sono stati chiari. Il 54% di loro ha indicato l'Italia come meta preferita per l'estate 2026, perché abbiamo mare da sogno, borghi caratteristici, offerta culinaria unica e tantissime attività divertenti a cui potersi dedicare sia in spiaggia che in montagna. Quindi il nostro paese ha sbaragliato la concorrenza, è risultato particolarmente popolare tra gli spagnoli e i polacchi, e solo quando si parla di qualità delle strutture ricettive l'Italia è stata leggermente superata dalla Spagna. Poi parleremo dei luoghi più amati del nostro paese. Intanto voi avete già progetti per quest'estate? 347 49 00 29 per scrivercelo tramite WhatsApp.

Gigi D'Alessio, Rosa e Lacrime su Radio Kiss Italia, tutta musica italiana. Secondo un sondaggio congiunto tra Confturismo e Confcommercio, l'Italia sarà la meta più scelta per il 2026. Voi dove andrete? Se già lo sapete, scrivetecelo al 347 49 000 29.

Noemi, tu cosa fai questa sera su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana? Cosa fate quest'estate? Ve lo abbiamo chiesto, e se siete ancora indecisi magari potete dare voi a noi qualche consiglio. C'è questa indagine di Confturismo e Confcommercio che parla veramente molto chiaro, perché tante persone sia dall'estero che dall'Italia stessa sceglieranno il nostro paese per quest'estate 2026. Ma quali sono i luoghi più amati dell'Italia? Innanzitutto le grandi città storiche come Roma e Firenze, preferite dal 46% di visitatori europei, anche se sono roventi sono comunque sempre piene. Poi seguono i musei e i siti archeologici, e infine le location che offrono esperienze enogastronomiche. Non bisogna sottovalutare i piccoli borghi, ma anche le vacanze on the road in mete balneari o insulari, va, perché noi abbiamo delle isole bellissime in Italia che sono incontaminate. A seguire nella lista di destinazioni preferite dagli europei per quest'estate ci sono la Spagna, la Grecia e la Francia, mentre a chiudere la classifica ci sono Croazia e Regno Unito. Insomma, a quanto pare quest'estate del nostro paese sarà letteralmente in

0: sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
1: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
2: La risposta è sempre Daily.
3: Architetto, il progetto è splendido, ma comprare tutto da fornitori diversi non rischia di farmi perdere troppo tempo?
4: La scelta giusta è Baiano Casa.
3: In che senso?
4: Da Baiano hai un consulente dedicato per scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, infissi, porte, cucine, arredi interni ed esterni, più lavorazioni in marmo personalizzate.
5: Baiano Casa, un punto di riferimento per te e chi la progetta. Baiano Casa, la casa come tu la vuoi.
6: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
7: Vivi la tua Cumeia Experience con il comfort di un beach club esclusivo, il fascino di un hotel a 4 stelle. Cumeia, un'esperienza tutta da vivere. Spa, ristorante, spiaggia attrezzata. Cumeia, un'oasi di relax per momenti indimenticabili. Scopri di più su cumeia.it.
8: Outlet, outlet, outlet! Tutti dicono di esserlo, noi lo facciamo per davvero, da oltre 30 anni. Lello e Rocco Grandi Firme, dove trovi realmente le migliori griffe di abbigliamento per uomo, donna e bambino. Moncler, Gucci, Barberi, Don Dapp, Discworld, Blauer, Armani, Kiway, Elisabetta Franchi, Moschino, Bourlon, Kenzo. Lello e Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima. Ora, a prezzi ancora più scontati. Lello e Rocco Grandi Firme Outlet, uscita autostrada, Caserta Sud.
9: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
10: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Rinnova il tuo relax con i saldi d'estate. Il tuo nuovo divano lo paghi la metà e il ritiro dell'usato è gratuito. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it, anche a Curti, Caserta, in via Nazionale Appia 111.
11: Finalmente arriva l'estate. Sole, mare e la promo Summer Days di Autoshopping. Fino a 4.000 euro di sconto su 100 veicoli selezionati. Anzi, 99 perché una l'ho già presa io. Hai tempo fino al 4 luglio. Autoshopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.

0: Gaia Tokyo.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: Una canzone scritta da Mogol per Riccardo Gocciante appena dopo la rottura con Lucio Battisti. Una canzone che fonde vari generi musicali ed è simbolo, un inno praticamente alla rinascita. Cervo a primavera.

0: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
1: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Mozzarella colle maggio 4 pezzi 500 grammi a 2,69 euro.
3: Todis, buongiorno convenienza!

0: sa di felicità.
1: No, sì! Brava!
2: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
3: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
2: Un appuntamento galante?
3: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
4: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
5: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Attenzione, grande promo da Teddy. Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.

Irene Grandi, Bruci la città su Radio Kiss Italia, tutta musica italiana. Questo bel sondaggio che dice che l'Italia è la meta in assoluto preferita da chi viaggia dall'estero, soprattutto gli europei. E salutiamo chi ci scrive al 347 49 00 29. Ciao, sono Michele da Sarno e sono contenta che la nostra Italia sia stata rivalutata per il turismo, perché io credo che anche noi, come in tutto il mondo, abbiamo dei posti meravigliosi. Io ho la fortuna di abitare a mezz'ora di distanza dalla costiera amalfitana. In questo momento vi sto ascoltando dalla meravigliosa Vietri. Viva l'Italia! Ho dei bellissimi ricordi legati a Vietri, che ricordo quando andavamo al mare lì, poi facevamo questo percorso tra le cascatine, il Fiumiciattolo, insomma una cosa veramente, c'erano dei ruscelli, adesso non so se ci sono ancora, conferma oppure no. Roberto dice: tu dove vai in vacanza, in Italia o all'estero? No, resto in Italia. E poi dice: a proposito, ma kisskissitalia.it vai in ferie tutto il mese di agosto? No, il sito internet no, noi sì, insomma, io sicuramente ad agosto non ci sarò, si alterneranno i miei colleghi la mattina per l'estate italiana di Radio Kiss Kiss Italia.

0: Bambina.
1: E Elettra Lamborghini. Bambina su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana, una ventata d'aria fresca. Perché abbiamo parlato di ferie estive, ci aspettano ancora 2 ore insieme per questa prima parte di Italia Sì, Italia No. Ancora un po' di musica per noi, dal passato agli iconici di Rotta su Cuba. Siamo nel 1997 con Yesael, a seguire Giorgio.

Nuova estate, nuova destinazione, nuova auto. Da Autoscala trovi tante occasioni su usato e chilometro zero, con microrate leggere e soluzioni costruite su misura. È il momento di scegliere la tua prossima auto e partire senza pensieri. Autoscala ti garantisce disponibilità reale, prezzi chiari e un supporto concreto in ogni fase d'acquisto. Ti aspettiamo a Napoli in Viale Umberto Maddalena 340, a Capodichino.

0: Italiana, Tunisia, Olanda, Giappone, Svezia per il gruppo F, per il gruppo D, Turchia, USA e Paraguay, Australia. Di queste 12 squadre, solo due, Stati Uniti e Germania, sono qualificate ai sedicesimi. Ed è tutto per il momento, grazie per l'attenzione, a voi un buon proseguimento.
1: Kiss Italia, meteo.
2: Un saluto agli ascoltatori di Radio Kiss Italia da Emma Parigi di Trebi Meteo. Restiamo in balia dell'anticiclone africano nelle prossime ore ed anche domani sulle nostre regioni meridionali. Il tempo sarà per lo più asciutto, con cieli sereni o poco nuvolosi, fatta eccezione per locali disturbi sull'Appennino, specie campano. Le temperature diurne restano elevate in diverse località, soprattutto nelle zone interne, attorno ai 34-35 gradi. E vi anticipo, nei prossimi giorni il caldo sarà in ulteriore intensificazione. Si starà un po' meglio lungo le coste, con valori diurni un poco più contenuti grazie alle brezze di mare. Per dettagli ed approfondimenti maggiori vi rimando all'app di Trebi Meteo.

Cremon, Serena Brancale e The Colors, Partenope su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Comincia la seconda ora, in ma il cielo è sempre più blu, come Alessio Falanga, Gianni Sorrentino in regia. Voi come prosegue questo giovedì sera? Siete al lavoro? Avete terminato? Come sempre, se avete piacere, scriveteci al 347 49 00 29. A proposito di lavoro, parliamo appunto del tema lavoro per quanto riguarda la Gen Z. Che cosa ha fatto la Gen Z, sempre utilizzando i social network? Ha creato un nuovo trend che si chiama esattamente I'm looking for a job and then I found job. Che cosa vuol dire? Stavo cercando lavoro e poi l'ho trovato. Si chiama così questa community. Come funziona? Che all'interno di questo gruppo di persone si pubblicano degli screenshot di chat o qualcosa del genere che riguarda appunto cose, avvenimenti divertenti che avvengono sul posto di lavoro, soprattutto con i datori di lavoro. Quindi di che cosa si parla? Di lavori mal retribuiti, richieste di straordinari, imposizioni di turni, insomma c'è questa sorta di ribellione nei confronti dei datori di lavoro per quanto riguarda Generazione Z. È un qualcosa anche per divertirsi, però è un qualcosa che va anche più nel profondo, quindi fa emergere che ci sono questo tipo di problematiche a quanto pare in Italia. Quindi i ragazzi ci scherzano, ma allo stesso tempo stanno aprendo un nuovo mondo, stanno facendo capire che però va bene lavorare, siamo tutti d'accordo, però i datori di lavoro dovrebbero venirci incontro in qualche modo. Vi è mai capitato qualcosa di divertente sul posto di lavoro che ricordiate? 347 49 00 29 per dircelo. Arriva Roseville Lane con il soprano Io, Me ed Altri Guai.

0: Entriamo io, me ed altri guai.
1: Io, me ed altri guai, Rosville Lane, su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Beh, i social network sono un mondo meraviglioso, soprattutto quando accadono queste cose. Stiamo parlando della generazione Z che a quanto pare si sta ribellando ai datori di lavoro. Quindi che cosa ha fatto? Ha costruito questa community social dove pubblicano tutti gli screenshot di quello che gli viene chiesto. Quindi magari lavori mal retribuiti, orari impossibili, insomma si sono radunati sia per divertirsi ma anche per far capire che un problema esiste. Vi abbiamo chiesto: a voi è mai capitato un episodio particolare sul posto di lavoro? 347 49 00029 per dircelo.

0: Kiss Italia, tutta musica italiana.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

romantica, ultimo su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana e tutt'altro che romantica. Quest'idea della Gen Z di in qualche modo far emergere i problemi del lavoro in Italia, hanno creato questa sorta di community sui social, questo trend che sta spopolando, dove si sfogano in qualche modo, pubblicano le chat dove vengono richieste le cose più assurde, quindi pagamento troppo troppo poco per quello che si può fare, orari impossibili, ecco. Però la pubblicazione di queste conversazioni rappresenta per la Gen Z un modo per ribellarsi, quindi rendendo note certe dinamiche e facendo rete attraverso la condivisione con altri utenti. Poi ovviamente questa questione va ben oltre il semplice fenomeno social. Attraverso questa presa di posizione i giovani stanno rivedendo completamente il mondo del lavoro, mettendo in chiaro che il solo fatto di ricevere uno stipendio non può essere una giustificazione per accettare qualsiasi altro compromesso o mancanza di rispetto, ed è un discorso giustissimo. Poi ovviamente facciamo anche bene a riderci su, però è giusto, e secondo me la Gen Z fa bene, anche perché il futuro di questo paese sono sicuramente loro, ed è giusto che chiedano il giusto compenso per quello che fanno. Poi ovviamente c'è Neffa dal 2006, cambierà.

0: 7 verticale, imperdibile promozione dei supermercati Pro 7.
1: Sotto costo!
0: Nei supermercati Pro 7 dal 25 giugno al 3 luglio c'è il sotto costo! Algida cornetto classico da 8 pezzi, 3,57 €. Svelto detergente piatti al limone, 4x980 ml, 3,97 €.
1: Grandi offerte da Pro 7! Scoprile tutte su pro7.it!
2: Architetto, il progetto è splendido, ma comprare tutto da fornitori diversi non rischia di farmi perdere troppo tempo?
3: La scelta giusta è Baiano Casa.
2: In che senso?
3: Da Baiano hai un consulente dedicato per scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, infissi, porte, cucine, arredi interni ed esterni, più lavorazioni in marmo personalizzate.
4: Baiano Casa, un punto di riferimento per te e chi la progetta. Baiano Casa, la casa come tu la vuoi.
5: Nuova estate, nuova destinazione, nuova auto. Da Autoscala trovi tante occasioni su usato e chilometro zero, con micro rate leggere e soluzioni costruite su misura. È il momento di scegliere la tua prossima auto e partire senza pensieri. Autoscala ti garantisce disponibilità reale, prezzi chiari e un supporto concreto in ogni fase d'acquisto. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena 340, a Capodichino in via Francesco De Pinedo 143 e a Caserta in via Appia Antica 9.
6: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
7: Black Friday d'estate di Euronics Tufano, le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
8: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Rinnova il tuo relax con i saldi d'estate. Il tuo nuovo divano lo paghi la metà e il ritiro dell'usato è gratuito. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it, anche a Curti, Caserta, in via Nazionale Appia 111.
9: Come te, non c'è nessuno.
10: Ma come si permette?
9: Mi scusi, ma non riesco proprio a trattenermi quando sfoglio un volantino dei supermercati e te.
10: Ah, e te? E te Prime, e te Smarty e grande te, certo. E che offerte! Fino al 2 luglio, Clemente, olio extravergine di oliva Ulisse, un litro, a soli 4,99 €. Divella, pasta di semola formati classici, un chilo, a 89 centesimi.
9: Com'è bello il mondo e te, insieme a te. E te supermercati.it.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidar di me.

0: Ernia per te.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: Un brano che ruota attorno al tema universale dello scorrere inesorabile del tempo e della crescita dei figli vista attraverso gli occhi di un papà. Siamo nel 1980, Adriano Celentano. Il tempo se ne va.

0: Mace Salmo con la pesce, cattive abitudini su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Continuiamo il nostro giovedì sera insieme, ma il cielo è sempre più blu, anche se il cielo sia un po' ingrigito, lo possiamo dire, ma ci siamo noi a renderlo sempre più blu questo cielo, anche grazie alla musica italiana, perché torniamo nel 2003 con una canzone iconica di Alex Britti. Questa è 7000 caffè.
1: 7000 caffè.

0: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
1: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Mozzarelle con le maggio 4 pezzi 500 grammi a 2,69 euro.
2: Todis, buongiorno convenienza.
3: Kiss, kiss, Italia.

0: Dueltalene.
1: Mr. Rain, Dueltalene su Radio Kiss Italia, tutta musica italiana. Parliamo del prossimo conduttore del Festival di Sanremo, ovvero Stefano De Martino, che sappiamo, oltre alla sua immensa bravura nel suo lavoro, ha anche questa etichetta di sex symbol. Ecco, parla proprio di questo argomento. Lui in una recente intervista dice: mi infastidisce, anzi no, non è una questione di fastidio, semplicemente più una speranza la mia di essere tutt'altro, perché il sex symbol è sempre un po' un'etichetta banale, superficiale, sei praticamente un pezzo di carne che piace a qualcuno. Invece alla fine io sono molto meno affezionato alla mia immagine rispetto agli altri. Aggiunge poi anche una riflessione sul tempo che passa e sul valore che attribuisce alla propria vita interiore. Dice: sono più affezionato al mio pensiero, il corpo so che a un certo punto mi abbandonerà, per questo non ci ho fatto troppo affidamento. Ecco, quindi queste parole che poi sappiamo, Stefano, piaci, sei un sex symbol, però sono parole molto molto belle le sue, sappiamo anche la sua bravura nel suo lavoro, e anche se manca tanto, gli auguriamo già un grandissimo in bocca al lupo per il prossimo Festival di Sanremo e per fare delle scelte meravigliose. Claudio Baglioni, Cuore di Aliante.

0: buona domenica.
1: Buona domenica, Saif, su Radio Kiss Italia, tutta musica italiana. Auguri di buon compleanno da parte di tutta la famiglia Kiss Italia a Tommaso Paradiso, che sarà ovviamente lui il protagonista del live di fine giornata con un suo brano del 2019. Parliamo del brano La Luna e la Gatta. Ma il cielo è sempre più blu. Torna domani. Grazie da me, Alessio Falanga, da Gianni Sorrentino in regia. Vi lascio come sempre tutte le mie good vibes. E ciao a tutti!

Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè.

0: Certo, il progetto è splendido, ma comprare tutto da fornitori diversi non rischia di farmi perdere troppo tempo?
1: La scelta giusta è Baiano Casa.
0: In che senso?
1: Da Baiano hai un consulente dedicato per scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, infissi, porte, cucine, arredi interni ed esterni, più lavorazioni in marmo personalizzate.
2: Baiano Casa, un punto di riferimento per te e chi la progetta. Baiano Casa, la casa come tu la vuoi.

0: Finalmente arriva l'estate. Sole, mare e la promo Summer Days di Auto Shopping. Fino a 4.000 euro di sconto su 100 veicoli selezionati. Anzi, 99 perché una l'ho già presa io. Hai tempo fino al 4 luglio. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
1: Per la tua pubblicità su Radio Fischissi Italia, chiama lo 081 770 1818.

0: Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana.
1: Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco di andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.